0: Hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono gasti sagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio. Cause the cop was a pussy ass bitch. And if you played the cop, nigga, you got your ass kicked. I was a kid.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Crow!

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo è d'arte.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

The boy's face went pale. He recognized the sound.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Austria.

Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Crockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana, Ducati Crock, in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
2: Ma come facciamo?
1: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
0: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, E

Shotguns under their throats.

0: acclaim.
1: Vous écoutez Radio Eustachio.

con il doppio in testa e non mi puoi fermare.

Do you know the importance of a sky page? Yeah.

Già sai. Livello 5-7, massimo. A Salvatore, alla balotta dei fricchettoni, ai cani. SM.

Thank you.

state, l'aria che respirate, piena da agenti tossici e mille altre cagate. Vogliono che tu canti un karaoke senza base per vedere chi infame o chi infase, oppure se ne arrivano censura, cambia frase. Che cazzo dico io che non può sentire Dio? Sono con le parole che vengono dal cuore, esterno ciò che ho dentro, rabbia, rispetto e amore, perché io sono mio, credo meno nelle suore, loro coperti a sbirri, pronti a farci da pastore.

Il suono continua, le parole fanno musica, poema in una metrica da dentro prepotente. Il cuore non ti mente, mentre mente a volte mente. Per me sei te degli uomini, per altri solo gente. Mortua vita mia, legge della natura. Ma qui da noi lo sbirro dice adesso lui la cura. Farsi cura la fessura per un grammo di mistura. E poi si guarda allo specchio, dice oh faccio paura. Il suono continua, le parole fanno la musica, poema in una metrica da dentro prepotente. Il cuore non ti mente, mentre mente a volte mente. Per me sei te degli uomini, per altri solo gente.

perché l'impiccio spinge. È una costante, ancora un'altra volta giù pesante. Il malfidato, mister Ciganone, lo scappare in trasmissione. Che questo è suono marcio, è fuori discussione. Ehi, a sol da me, vienimi a cercare. Guzzone dei

Oh, bamba.

0: coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo.
1: Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, E

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: C'è Conciù, c'è Gabbiani, c'è Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducani. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducani Frog, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. C'è One Two dalla gabba e punk rock.

Stai ascoltando lo streaming. Radio Animati.

Après, c'est qu'un salut matin soir.

Su che radio sei? Radio sto anch'io. Ehi, qual è la tua radio preferita?

I'm gonna walk.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

stai ascoltando lo streaming.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Spider-Man's wife's breasts.

0: Okay. We're gonna have some fun.
1: You were born, you were created.

0: Welcome to Friday the 13th.
1: People see us everywhere.

0: facendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Di occhiali.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio,
1: la radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio, Radio Stacchio, Radio Stacchio.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata. Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri? Via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.
3: Check check one two. Siaga piani, siaga scudieri di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Grow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
4: Un saluto a tutti.
3: Bella bro. Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducanic Rock con maestro TJ in regia. Bella bro,
4: bella gabbia.
3: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check one two. Ciao gabbè, punk rock.

che hanno liberato i partigiani, che hanno aiutato i partigiani, per il semplice motivo che erano loro che vivevano in mezzo alla paura, in mezzo a tutto. Altro che storie.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

le prime figure si facciano avanti, indietro, avanti ancora, le femmine da questa via e gli uomini dall'altra parte.

portare a sapere, sa spasso. Dove vai il maestro?

Andiamo in atto. Attenzione, ognuno andasse con la nonnella sua. Franceschello è peggio su piedi.

Aplauso.

0: riescono a fare i topi?
1: A volte attaccano prima gli occhi. A volte perforano le guance per divorare la lingua.

0: Pino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati!
0: E allora siamo in un'acciaieria!
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so!
1: Ma dove pensi di essere? Sei su

Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

0: praticamente niente in tutto
1: sulla grandissima radio Stack, che ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e ti solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica a gusto, cioè

0: tutto questo
1: e molto altro
0: su Ducalic Rock
1: dai pilastri
0: dell'attiraglio
1: Ducalic Shock.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Check, check, one, two. Ladies and gentlemen, su Radio Stacchio viene ora trasmesso il programma Ducalic Rock. Siamo sui consueti 1359 in ampiezza medua e nello streaming perpetuo del Buon Bartolomeo. Spazio ora al consueto approfondimento sulla musica punk rock. Everyone's so high, I'm down low. Everybody's dripping. E ci siamo, grandi ragazzi, con un intro Game Face, Last of the Good Guys, super gruppo emo del Midwest, avanti per un Ducalic Rock che solca le ancore questa domenica 3 maggio 2026, ore 15 e una manciata di secondi, con Ducalic Rock dello studio Of The Is per un episodio che si potrebbe definire sulle orme dei The Floppy Pinkies, di una band nipponica del verbo ramonero nel cuore, da Tokyo i ragazzi, che faranno dei concerti in Italia, in Bell'Italia, proprio da fiore all'occhiello, e cominciano quindi già giovedì prossimo, il 7 di maggio, al mitico Arci dall'O, in questa splendida cornice, con assieme a loro la band dall'Austria, gli Sweet Pants Party. Cavolo, che carica! E poi si scala là e si vola giù in Liguria per venerdì 8 maggio al Centro Sociale Zapata, a Genova, nel quartiere San Pierdarina, dove, grazie alla Dash the Crew, è stato organizzato un super concerto dove ci saranno Big Pose, gli Sludder e i romani I Don't, insieme ai grandi The Floppy Pinkies. Ancora esaltante altresì è il concerto di sabato per la band nipponica dei The Floppy Pinkies, che saranno appunto in una cornice mitica, elegante, il birrificio Rero da Paderno Dugnano, tutto settato da quei matti di Irritated People, e assieme ai The Floppy Pinkies suoneranno The Slurmis e i toscani Proton Packs. La nostra missione è farvi ascoltare tutte queste band, insomma, arruolate nel carrozzone della grande band nipponica The Floppy Pinkies. Questa è la scaletta di Ducalic Rock 351.

0: grandi The Floppy Pinkies, la loro Bet It. E tra l'altro corre voce che in terra nipponica è momento di release party per questo EP al Kid Rock Pub insieme a Kimi, Mami e Mac 3 Towards. Floppy Pinkies presentano il loro EP Bet It proprio oggi.
1: Ehi, ma che diamine!
0: Ah, che plumine, col sound molto interessante a scoprire questa band giapponese che verrà in Italia per ben 3-4 date in realtà, perché poi nella scaletta dei loro concerti c'è un matinée in zona Verbania per quello che riguarda la domenica, quindi sono sicuramente da seguire bene esponenziate nel nord Italia, soprattutto questo band nipponica che verrà appunto la prossima settimana in un primo show il 7 di maggio, giovedì, e qua si inizia a fare la settimana con i concerti. Certi presto, ma giusto, perché la carica è anche quella organizzata dal mitico, importantissimo e pilastro del live set dei concerti Arci Dall'O, che li farà entrare in un orario che permetterà più o meno a tutti, insomma, di incastrarsi nella loro settimana, che ricordiamo è un concerto questo di giovedì 7 maggio, e vedrà The Floppy Pinkies con una band incredibile, veramente senza proprio, ci sono parole distinguibili per dire la grandezza degli With Spence Party, la band di Kevin Aper, equipaggiata con tanti altri guest, che ha introdotto in una frase un modo di dire per farci capire molto anche tra bro, diciamo, tra

di noi si dice, ma non per dire sei un bro in maniera da pusillanime, per dire mi raccomando, fai il bravo, fai bene. E in questo caso ce lo dicono gli Sweet Friend Party dal loro bellissimo EP, fanno bella figura. E ora è il momento di ascoltarli e ci saranno giovedì 7 maggio al Dall'O. Li ascoltiamo adesso con Fai il bravo.

Voglia però di sottolineare anche il lato punk rock di questo episodio di Giocali Croc 351. Veniamo a raccontare anche le date che avranno gli Swissman Party per questo loro mini tour, e comincia appunto giovedì 7 maggio alla settimana prossima all'Arci dall'O di supporto a The Floppy Pinkies, e poi avrà una data venerdì prossimo l'8, il bellissimo posto è il Joshua Blues a Como, dove suoneranno insieme alla Tigre, mentre poi al compleanno di Dave Martens per il suo quarantesimo del grande Dave, sabato il 9, settimana prossima al Safari Bar suoneranno in quel di Zurigo Swiss Band Party, una band sempre mitica, vale proprio la pena di andarli a vedere. Ma chiudiamo un po' la parentesi insomma del concerto in quello dei Dallò, ci torneremo sicuramente in altre parti di questo episodio. Andiamo adesso alla data dell'8, venerdì, in quel del Zapata CSA a Genova, concerto nel quartiere sempre d'arena tirato su dai grandi ragazzi della Dash the Crew, che power, e là ci saranno anche gli I Don't Proudly on Scuderia Ducali Records, del loro EP dischetto Alpha e Tuner Wear. Ascoltiamo gli I Don't dalla traccia mitica Beverly. Vero piacere sul Ducali Karaoke. I Don't.

15:17 all'orologio centralizzato Studio of the East con gli I Don't e la loro Beverly Rockin' the Beat, proprio il caso di dirlo, per un concerto che è loro proposto alla CSA Zapata da quei mitici ragazzi della Dash the Crew. In quel di Genova, venerdì prossimo 8 maggio, suoneranno gli I Don't insieme agli Sludder, i Local Heroes, Big Pose e poi il mitici trio nipponico dal Giappone sollevando città ridente di Tokyo, The Floppy Pinkies. Ma continuiamo un po' la scalata nel conoscere le band che suoneranno appunto assieme ai grandi Floppy Pinkies qui appunto nella data di Genova, nel quartiere sempre di Rinal Zapata. Ecco, un vero piacere, ascoltiamo adesso dalla zona di Brescia, vengono gli Sludder, un altro singolone loro bellissimo del nuovo album che è uscito dal titolo Arteries, che consiglio tantissimo nell'ascolto, un vero vero bel disco. Sludder, ora ascoltiamo con la traccia Paranoid Clown.

0: Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey ho, Stacchio. Hey ho, Stacchio.
1: Radio Eustachio. Hey ho, Eustachio! Sicuramente rispondiamo presenti al richiamo per le band di Genova. Settimana prossima l'8 concertone organizzato dalla Decite Crew a CSA Zapata con band importanti come abbiamo appena ascoltato gli Sludder e in precedenza gli I Don't. E ora, prima di passare ai grandi, The Floppy Pinkies, nipponici volanti, però la band Local Heroes in apertura per questo concerto allo Zapata sono i Big Pose, tra l'altro chiamati protagonisti per un concerto che si terrà domenica 17 di maggio come presenza al Festival delle Etichette Indipendenti, rappresentando diciamo la Flamingo Records all'Arci Area a Carugate in provincia di Milano. Bellissimo questo festival che propone tutte le label attorno alla musica punk indipendenti in Italia. Molto bello questo festival, e come molto piacere ci fa presentare i Big Pose da Genova con una traccia dal loro EP Of Seagull and Rats, l'opening track Conspiracy Theory on TV. Vero piacere, ora ci sono i Big Pose.

Ducalici ascoltatori di Radio Stichio, verso il fine settimana c'è sempre il programma che a Bartolomeo piace tanto, Ducalic Raw. E piace a Bartolomeo, Bart Eustachiba, il programma Ducalic Rock che viene la domenica, in questa domenica 3 maggio, a segnalare anche il risultato parziale al Mapei Stadium, dove il Sassuolo è sempre avanti per 1-0 dopo un gol al quinto realizzato da Domenico Berardi. Ora siamo intorno al 20° di gioco. Con piacere abbiamo ascoltato la traccia dei Big Pose dal loro EP of Seagulls and Rats, fuori per Flamingo Records, la traccia Conspiracy Theory on TV. Tanta voglia adesso di girarsela verso zona Milano, andare in terra lombarda, la località felice è Paderno Dugnano, sede del Railroad di Paderno, appunto questo super bar dove si affida la crew di Irritated People per far crescere questo concertone, il terzo di quale vi stiamo parlando, dei The Floppy Pinkies, la band nipponica, il suo primo tour italico. Sabato appunto girerà nella zona di Milano a Paderno Dugnano il loro concerto, dove c'è un'atmosfera in apertura scelta proprio coi fuochi d'artificio, e voglio far proporre appunto delle tracce dei toscani Proton Pax, e a seguire anche dei Disdurmisi, i vicentini, i veneti, nostri vicini di casa sicuramente. Ma prima partiamo con i Proton Pax, che hanno appena realizzato questo album che si intitola Vision from the Void per Man Basement Records e Striped Music, un super dischetto da cui ascoltiamo con vero piacere la traccia The Backrooms. Ora con Ducalic Rock ci sono i Proton Pax.

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Un super calendario, sicuramente la Rebaltella, a quale vale la pena di stroniare tutte le iniziative che ci interessano nel territorio veronese, andando a parlare dei Proton Packs, grandi organizzatori di concerti per quella che è la loro zona toscana, appena passato il Lobotomy Fest, super edizione con delle band esorbitanti nella categoria appunto di punk rock, quello che ci piace un sacco, come loro sono una super band, i grandi Proton Packs. E siamo in attesa del dischetto nuovo della band vicentina The Slurmis, da cui adesso, in vista del loro concerto di sabato prossimo a Reiro di Paderno, insieme appunto dei Proton Packs e i Froppy Pinkies, i giapponesi, ascoltiamo una traccia dall'EP, ultimo rilasciato, Best Rapid Music e Apocalypse, ascoltiamo la traccia A Little Giant.

alle 15.33, orologio centralizzato Studio of the East per questa domenica 3 maggio. Tembao e Kimamite qui non in Veneto, ma con tanta voglia di ringraziare anche i ragazzi che hanno dato una mano, completato con super spirito il bellissimo festival Fumento, cui con Banchetto Radio e Banchetto delle Scuderie Ducali Records abbiamo potuto partecipare. Grandi per tutti i dibattiti e anche gli eventi delle serate, un super team che veramente noi come radio, mi sento di poter dire, veramente ringraziamo e Gandhi per questo festivalone da loro messo in concreta attuazione, perché è un bel evento veramente che hanno messo alla realizzazione. Bravi ragazzi, bel Fomento 2026, mi è piaciuto un sacco. Yeah. So I'm on focus cause my lifestyle's bogus. I got to get out cause this fast life's over. Siamo precisi ai punti, diciamo, del tavoliere, un po' così, della classifica. Per l'Avellino si onora il piazzamento di salvezza in Serie B, non si pensa ai playoff, dipende molto dai canarini del Modena. Da canarini si vede male, ma il Modena è l'ultima prossima partita dell'Avellino in casa, avrà il Modena. Ricordiamo, Avellino ancora ai playoff, ma si fanno molti conti anche per classifiche e partite che potrebbero far dipendere poi l'eventuale piazzamento nelle appunto prime 8 che disputerebbero i playoff della promozione in Serie A, indipendenti anche del risultato del Lupo, quindi insomma si pensano anche vari ed eventuali. Comunque la Serie B conquistata sul campo è un ottimo risultato, grazie soprattutto all'avvento di un mister chiaro e di grande guida come Ballardini, il Ballardo Balla.

si pensa che ci sia area di rifondazione a Foggia con la Serie D così acquisita purtroppo sul campo, qualcuno spera ripescaggi e andare a vedere, ma comunque non si sa come sarà poi l'avvento di una rosa tutta da rifondare per la prossima stagione a Foggia Notte Fonda, calcisticamente purtroppo.

con un turno di Serie A che ci permette di seguire in maniera acuminata tutta la 35esima, andando a parlare già dal match che si è svolto nella giornata di ieri tra Atalanta e Genoa, terminato sullo 0-0, il match del spezzatino di questo tournament nell'ora di pranzo, terminato anch'esso sullo 0-0 tra Bologna e Genoa. Poi stiamo parlando e commentando un Sassuolo-Milan 1-0 per la formazione nero-verde che segue appunto da Mapei Stadium questo match contro il rossonero in gol al quinto di Domenico Berardi. Avanti poi a parlare che gli altri match di questa giornata riguardano la partita delle ore 18, la vecchia signora, la Juve, affronta il malcapitato Verona, sembra un po' così servita sul piatto d'argento per un over, come direbbe sempre il grande, super solido compiato dalla regia, grande TJ Hansen. E poi andiamo a vedere un po' che ci avremo questo match importante con Inter Parma, si vuole forse regalare là lo scudetto quasi sicuramente all'internazionale contro l'ex squadra del suo allenatore Christian Kivu, il Parma, appunto Inter Parma 20:45 questa sera per la 35esima di Serie A. E ci è venuta una gran voglia di saltare al volo sul tour dei The Floppy Pinkies, trio nipponico gagliardo, e ascoltare un'altra traccia del loro EP che ci porteranno la prossima settimana in ascolto dal vivo in Italia, Bet It. Ed ascoltiamo ora quindi di The Floppy Pinkies, Uncomfortable Zone.

0: Grandi le Floppy Pinky ci fanno proprio volare con il loro sound, il trio nipponico che nella data di giovedì prossimo 7 maggio all'Arci dell'O concertone insieme agli Sweet Pants Party, la band di Calvino Miracoli, Kevin Aper, in questo caso da Innsbruck, Austria, a cantarcele con un super sound e un EP uscito dal titolo Fanno Bella Figura, che rinverdisce un po' la caratteristica dello stile italiano un po' Deutsch del Brennero, non alla Carlo Verdone, però con uno spirito appunto del grande Calvino. Ma la prossima canzone in realtà che andiamo a ascoltare dall'EP Fanno Bella Figura è composta dal mitico Jay, da conosciuto cantante degli Jagger Holly, super band che è stata da poco anche in tour in Italia. La traccia è Roberto Baggio e ci porta proprio a quella finale di Pasadena del 1994, dove il nostro Roby purtroppo calciò alto il suo tiro dal dischetto. Sentite però che bella canzone tirata fuori dagli Sweet Pants Party, che saranno giovedì prossimo in concerto all'Arci dell'O. Ora è tempo di Roberto Baggio.
1: Contro, scusate, Tapparelli. Ecco Roberto. Alto! Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile.

Sweet Pan Party, che sound il loro, ce l'hanno un po' un'ironia, perché è difficile anche scherzare con ragazzi coetanei italiani, certo, per il mitico sound proposto dagli Sweet Pan Party qui dal mitico Jay dei Jagger Holly, ricordiamolo. Sweet Pan Party in tour settimana prossima in Italia, ce n'è da parlare perché oltre alla data di giovedì al Dallò insieme appunto ai The Flow, più Pinky, Strillo Nipponico, venerdì saranno in concerto al Joshua Blues a Como con la Tigre, mentre sabato migrano in Svizzera al Safari Bar per il compleanno 40° di Dave Martens. Grandi Swiss Band Party, andateli a sentire cominciando magari giovedì dal Dallò. E per noi invece voglia di volare nella data più lunga, anche per il viaggio un po' da compensare, per il concerto che vedrà i Floppy Pinkies venerdì 8 maggio, venerdì prossimo, al CSA Zapata, organizzato da quei grandissimi della Dash The Crew, un concerto insieme agli Aidont da Roma, Lander da Brescia, e poi avremo Local Heroes, i Big Pose, quindi tanto sound, ma cominciamo con ordine dagli Aidont romani, proud of V10 Records e tante altre mitiche label come l'Inconsapevole Records, tra l'altro super etichetta che li ha prodotti anche per una traccia che fa parte del loro super compilation Punk Rock Again Genocide, una grande e notevole causa di 66 band per questa compilation dell'Inconsapevole Records. Andatevela ad ascoltare, veramente a supportare. Proponiamo adesso gli Aidont da una traccia che invece è appunto nel loro dischetto Halfway to Nowhere, ma è anche contenuta nella compilation Life in the Scuderie, compilation della Scuderia Ducali Records, che è in free download su Bandcamp, quindi proprio una cazzettibilla, ve lo propongo molto volentieri. Black Philip, ora la traccia degli Aidont.

0: I Don't con Black Philip in Plumus.
1: Passate!
0: Check, check, checking out per mettere le ultime, quelle belle e quelle cariche, Donna Cesarini, ultimi 10 minuti di Ducali Karaoke 351, la puntata.
2: Yo boy, siamo i cadici.
3: E sta qua!
0: C'è da cercare il volume sicuramente per mettere il sound ultimo, quello carico che ci piace un sacco, anche per parlare di quanto insomma sia importante la data della settimana prossima, l'8, in un contesto molto interessante e sicuramente vibrante al CSA Zapata, organizzata dalla Decide Crew, super data con gli Idont appena ascoltati, gli Sladder da Brescia, super esposti, insomma, questo disco Arteries è una bomba, andatevelo ad ascoltare, merita veramente un sacco, e Local Heroes Big Boss Genova Punk Rock con un EP pubblicato molto molto interessante, Ossigal Raz, anteprime in uscita, quindi molto da ascoltare. I grandi Big Boss li ascoltiamo adesso con la loro traccia Open Wounds, un vero piacere su Radio Stacchio. Big Boss.

Dall'EP of Seagull and Rat, Open Wound, The Big Pose, grande band genovese, che sarà il concerto venerdì prossimo, concertone allo Zapata. E adesso a parlare del concerto di Milano di settimana prossima, al sabato, organizzato dalla grande super crew di Irritated People, Reiro di Paderno Dugnano, provincia di Milano, ma con tanta voglia di sound, carichi a mille, con The Floppy Pinkies avremo i Prorum Pax toscani, da un lignaggio incredibile, anche organizzatori del mitico festival Loboromi, appena si è svolto la scorsa settimana. Grandi ragazzi dei Proton Pax, attivi in molte altre band, anche progetti, e insieme a loro i vicentini Slurmis. Io ve li propongo adesso tutto d'un fiato, con prima i Proton Pax, la loro Paradox, e poi la scheggia proprio dolce dei Slurmis, il loro Gloom, ora con Ducali Caroc, Proton Pax e Slurmis.

0: Ducalic Shot!
1: Ed è un Ducalic Shock verso i saluti, Ducalic Rock puntata 351 degli Slurmis. Abbiamo ascoltato la traccia Gloom del loro EP Apocalypse e sappiamo che i ragazzi sono pronti presto fuori con un nuovo album full length con 10 tracce, quindi tanta attesa per gli Slurmis. Vediamoli sicuramente sabato prossimo a Rero da Paderno Dugnano, una data sulla strada con i The Floppy Pinkies, trio giapponese di cui vi abbiamo parlato in questo episodio con piacere, e con i grandi Proton Pax, i toscani veterani della scena punk rock, incredibili veramente. E adesso a parlare, come dire, anche un po' di appuntamenti, di aspettative per le prossime settimane. Diciamo che la prossima, con domenica 10, non andremo sicuramente in onda per un motivo importante, anche insomma così sindacabile un po', il concerto degli Screeching Weasel a Trezza sul Ladda, insieme con l'apertura dei grandi Retarded e Deodorant dalla Finlandia. Poi la prossima settimana ancora probabilmente un appuntamento ancora più importante, quello del concerto, comunque della storia nuova da scrivere, degli Idont, la band romana che grazie a Scuderie insieme vedremo in concerto in quel di Montreal per il Pusa Fest. Quindi tanta voglia di vivere questa avventura assieme a questi tre fantastici ragazzi. Avanti con Ducalic Rock, che verso i saluti, i titoli di coda, tira fuori una canzone dei grandi Floppy Pinkies che sembra un po' un incitamento alla conquista. Hey ho, Britain, li ascoltiamo, e con noi ci ascoltiamo e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi, state sicuramente su Radio Stack con altra programmazione e noi ci prendiamo un po' little break e saremo sicuramente da voi tra qualche po' di tempo. State su Radio Eustachio.

0: Casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati!
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria!
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so!
1: Ma dove pensi di essere? Sei surra!

via, morì anche Cooper, crollò il muro, si dissipò la cortina, poi mi ricordo trattative. Dopo una guerra di pace è venuta nel frattempo a seppellire un altro po' di noi e di ciò che credevamo di avere capito. A quel tempo continuava a farci ridere.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.

0: C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è...

0: un raccontino di Lansdale.
1: Schiocca gli sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.